0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9 4 6 8 1 8 3. Arraio.eu

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8183.
2: Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 Arraio.eus.

0: Adaio erretia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio 2.0.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

días, Francesco. Y yo diría, y yo me encerra con ella de una, y si la cae a la pecho, diría, a pecho, más cerra, tienes la mesa, sabrás yo si a ti. Calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia, calia

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 Arraio.eus. Onea Floral.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 3 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8381@arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8 1 8 3. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 8381. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus. Arraio.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8381 arraio.eus.